dans le Frida. Frattatilja sköldmedjan blir nu sin tjock rabatt. Il anna vodei, un libido odin. Vanno di quelli ospottano il sacrificio, vi sei rinno fuori.

Cuninca ca Iesu Christu, Deie mi cuninca, Ari cuninca ca Iesu Christu.

tu e con in fa a Gesù Cristo. Deieme con in fa a con in fa a Gesù Cristo. Vive Cristo Gesù. Ma un lebda isem moti l'imbned mi libikni stomin Lifdan ta Jesu, ikonim fa a Jesu Christ. Deyem ikonim fa, ikonim fa a Jesu Christ. Direkli tem ta Jesu, mem salvationi yel tamata hensi. Yek mun Jesu nim. Di coro e con in fa a Gesù Cristo deiemi coro.

نعم لوفيس تاع الجسو سكرمنتات بسم تاع المسير وتاع البن وتاع الاسبريتو سانتو امين كولومبيركم فاهر السانتس مو سكرمنت عاد جزوهانينا سيرنا لين تبس مويتي او ديس اسمك جزالت ناتي كي قلت لين تبس سميد اوف لارد سليم عليك مالي بغراتس من ميام نايميك لكن تبس تنسا مبريك فرابي دفتي جسو Gloria al Mistero del Ben Spirito Santo, con l'invito con fare il Santo Sacramento, a Gesù Anina, Sirena all'Inti, questo momento, a Gesù Spirito Saldnare, con quello di questo momento, Flardi. Sì, Malik, ma ne ringrazio il mio nome e il mio, perché tu stai nel sangue, perché frate di te, Gesù. Gloria al Mistero del Ben Spirito Santo, Colombia con fare il Santissimo Sacramento, Ave Gesù Anina, Sirena l'Intimus Movet, Ave Gesù Salnati, che è un semelo flirt. Sleva lì, Maria, grazie per me, a me e a me, perché tu sei nel sangue, perché frate di te, Gesù. Gloria, Missele, per Spirito Santo, Colombia con fare il Santissimo Sacramento, Ave Gesù Anina, Sirena l'Inti che smuovete a Gesù Spirito Saltare, e quello che vinto il Samedo Flardo. Sì, Malik, ma lei grazie per me, a me e a me, e a Gesù Spirito Saltare, che frate di te, Gesù. Gloria, Messia, per Spirito Santo, con l'Invio e con Vare, Santo Spirito Sacramento, a Gesù Anina, Sirena l'Inti che smuovete a Gesù Spirito Saltare, e quello che vinto il Samedo Flardo. E Malik, ma lei grazie per me, a me e a me, perché tu stai nel sangue, perché frate di te, Gesù. Gloria al Messia del Ben Spirito Santo, sconti di fermata al Papa, Messia in all'Inti, che sono vedi, la decisione di saltare, e quello di in Cristo è made of Lord. E Malik, ma lei grazie per me, a me e a me, perché tu stai nel sangue, perché frate di te, Gesù. Gloria Messia del Spirito Santo, allora vi ha ti omum leim stretta deiem, strum il pace, al mei tentana, a ti omum leim stretta deiem, strum il pace, ti omum leim stretta deiem, strum il pace, alla tana, smatta tana, e la sena o afmana, gloria al Messia del Spirito Santo, Maria Santissima, volenti omna, Ali che smattaltana Gesù tu la salina la tua mina palna o Gesù ti è affirma da bidna. Aris ne vennarta l'inferno con il genere rocolla, specialmente a quando bisogna tani a tiec. Danno il rosario un offro al missionari, ma tu ardinia, o alle rueta al purgatorio. Considerable il mistero mental fer, l'etalangio gobelier habbar il Sidna Maria, le calet con un omalla. Sirna di intimus mowit, la tesis mitis altnate che curti intimus se made of lard. Sì, Malik, Maria, grazie per me, a me e a me, che per quanto sta messa, un bello fratello di te, Gesù. Sì, Malik, Maria, grazie per me, a me e a me, per quanto sta messa, un bello fratello di te, Gesù. Sì, Malik, Maria, grazie per me, a me e a me, per quanto sta messa, un bello fratello di te, Gesù. Sì, Malik, Maria, grazie per me, a me e a me, perché tu stai nel sangue, perché frate di te, Gesù. Sì, Malik, Maria, grazie per me, a me e a me, perché tu stai nel sangue, perché frate di te, Gesù. Sì, Malik, Maria, grazie per me, a me e a me, perché tu stai nel sangue, perché frate di te, Gesù. Sì, Malik, Maria, grazie per me, a me e a me, perché tu stai nel sangue, perché frate di te, Gesù. Sì, Malik, Maria, vi grazie per me, a me e a me, perché tu stai nel sangue, perché frate di te, Gesù. Sì, Malik, Maria, vi grazie per me, a me e a me, perché tu stai nel sangue, perché frate di te, Gesù. Sì, Malik, Maria, vi grazie per me, a me e a me, perché tu stai nel sangue, perché frate di te, Gesù.
Gloria al Mysterio del Espíritu Santo. María Santísima, ora pro nobis peccatoribus, ora pro nobis mortis, Gesù, tu la talina, la tegore me palna. O Gesù, tu ei, affrina tu beit, ma haris nam in l'arte all'inferno. Col genere ro colla, specialmente da quando bisogno, la mia tia, si la fettina misterio mental fer. Metasidna Maria, madre tu zur, arriva zaha, Santa Elisabetta. Mysterio nell'intimus moit, da Gesù smetti saltnati, che vuol dire che si è made of l'arte. Se Malik Maria bi grazie mi abbiamo lei miak, der kan du sin i sambrik och frater i steg i son. Se Malik Maria bi grazie mi abbiamo lei miak, der kan du sin i sambrik och frater i steg i son. Se Malik Maria bi grazie mi abbiamo lei miak, der kan du sin i sambrik och frater i steg i son. Se Malik Maria bi grazie mi abbiamo lei miak, Der kan du sin i sambrik och frater i steg i son. Se Malik Maria bi grazie mi abbiamo lei miak, der kan du sin i sambrik och frater i steg i son. Se Malik Maria bi grazie mi abbiamo lei miak, der kan du sin i sambrik och frater i steg i son. Se Malik Maria bi grazie mi abbiamo lei miak, der kan du sin i sambrik och frater i steg i son. Se Malik Maria bi grazie mi abbiamo lei miak, der kan du sin i sambrik och frater i steg i son. Se Malik Maria bi grazie mi abbiamo lei miak, der kan du sin i sambrik och frater i steg i son. Se Malik Maria bi grazie mi abbiamo lei miak, der kan du sin i sambrik och frater i steg i son. Gloria al Mysterio del Ben Spirito Santo. Maria Santissima, ora in triomina, aligis matalptana, Gesù tu la talina, il regolo mene palna, o Gesù ti è, affrina de bidna, resta me l'arto all'inferno, il genere roh colla, specialmente da quando non son, talina ti è, studerà fitte il misterio mental fer, veda sirna Gesù Cristo tuilet, fe l'arta betlem. E sirna di intuismo uit, da desis me disaltnati, che vuol dire che si è made of l'arto, Se Malik Maria bi grazie mi abbiamo lei miak, der kan du sin i sambrik och frater i steg i son. Se Malik Maria bi grazie mi abbiamo lei miak, der kan du sin i sambrik och frater i steg i son. Se Malik Maria bi grazie mi abbiamo lei miak, der kan du sin i sambrik och frater i steg i son. Se Malik Maria bi grazie mi abbiamo lei miak, Der kan du sin i sambrik och frater i steg i son. Se Malik Maria bi grazie mi abbiamo lei miak, der kan du sin i sambrik och frater i steg i son. Se Malik Maria bi grazie mi abbiamo lei miak, der kan du sin i sambrik och frater i steg i son. Se Malik Maria bi grazie mi abbiamo lei miak, der kan du sin i sambrik och frater i steg i son. Se Malik Maria bi grazie mi abbiamo lei miak, der kan du sin i sambrik och frater i steg i son. Se Malik Maria bi grazie mi abbiamo lei miak, der kan du sin i sambrik och frater i steg i son. Se Malik Maria bi grazie mi abbiamo lei miak, der kan du sin i sambrik och frater i steg i son. Gloria al Mysterio del Ben Spirito Santo. Maria Santissima, ora l'intriomina, alichisma et artana, Gesù, frile talina, rugin me palna, o Gesù tiei, affrina do bit, nahar seminarto all'inferno, il genere roh colla, specialmente da quando bisogno tani et iec, in considera o pravo misterio mental fer, metta sidna Maria o San Giuseppe, e presentau il benom Gesù fit tempio. Sirna l'intimus moit, ta desis mix saltnate, che quel vien che se meida flart, Se Malik Maria bi grazie mi abbiamo lei miak, der kan du sin i sambrik och frater i steg i son. Se Malik Maria bi grazie mi abbiamo lei miak, der kan du sin i sambrik och frater i steg i son.
Sri Malik Maria Grazia Maria Maria perché tu sei sempre che quattro di te di son Sri Malik Maria Grazia Maria Maria perché tu sei sempre che quattro di te di son Sri Malik Maria Grazia Maria Maria perché tu sei sempre che quattro di te di son Sri Malik Maria Grazia Maria Maria perché tu sei sempre che fra di te di son. Sri Malik Maria Grazia Maria Maria Maria perché tu sei sempre che fra di te di son. Sri Malik Maria Grazia Maria Maria Maria perché tu sei sempre che fra di te di son.

Liksom tal misero, tal ben, och tal spiritu santo. Amen. Namlu visal Jesus sacramentat. Kem nishtiq li ninvistak o Jesus sacramentat. Fkullar talfan tinsab wahdek min kull hatta abbandonat. Missirna li jinti fismawit jitqaddis ismek, tiġi saltnatek. Ikun li tritint kif is-sema jekda fl-art. Slim alik, Maria, bil-grazzja mimlija il-mulej mija, kimbirka inti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftijek, Ġesù. Gloria lil-Missier, lil-Libenu, lil-Spiritu Santo. Kem nishtiq lub kelli tant kamuma lejk ingrati, ta' dawk li ma jarfux biex tant lub li lek kontinati. Missirna li jinti fismawet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek. Ikun li tritint kif is-sema jekda fl-art. Slim alik, Maria, bil-grazzja mimlija il-mulej mija, kimbirka inti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftijek, Ġesù. Gloria lil-Missier, lil-Libenu, lil-Spiritu Santo. Imma lex għal-pohda tajtni kolla li l-ek jannatija bħala bitma tal-imħabba tantalijom kemalija issirna li jinti fismawet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikulli tritint kif is-sema jekda fl-art. Slim alik, Maria, bil-grazzja mimlija il-mulej mija kimbirka inti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġiftijek, Ġesù. Gloria lil-Missier, lil-Libenu, lil-Spiritu Santo. Millim qaddes tabernaklu, wa Ġesù għatla tinsini, fidi tamar kattar fija u bin-nar ta' mħabba imlini. Missirna li jinti fismawet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li tritint kif is-sema jekda fl-art. Slim alik, Maria, bil-grazzja mimlija il-mulej mija, kimbirka inti fost il-nisa. Imbirek il-frott tal-ġiftijek, Ġesù. Gloria lil-Missier, lil-Libenu, lil-Spiritu Santo. O Ġesù fuq sibijieti, fuq kull xewqa tal-qalb tiegħi, xerreden il-barka tiegħek mod li tibqa' dejjem miegħi. Missirna li jinti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema jekda fl-art. Slim alik, Maria, bil-grazzja mimlija il-mulej mija, kimbirka inti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftijek, Ġesù. Gloria lil-Missier, lil-Libenu, lil-Spiritu Santo. Skont il-fema tal-Papa, missirna li jinti fis-smawet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikulli tritint kif is-sema jekda fl-art. Slim alik, Maria, bil-grazzja mimlija il-mulej mija, kimbirka inti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftijek, Ġesù. Gloria lil-Missier, lil-Libenu, lil-Spiritu Santo. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejje, jistriħuma fil-paċi, nejdu l-Angelus, l-Angelu talla ħabbar il-Marija. Slim alik, Maria, bil-grazzja mimlija il-mulej mija, kimbirka inti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftijek, Ġesù. Għamnija l-qaddejja tal-mulej. Slim alik, Maria, bil-grazzja mimlija il-mulej mija, kimbirka inti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftijek, Ġesù. U li bentalla sar bnide. Slim alik, Maria, bil-grazzja mimlija il-mulej mija, kimbirka inti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftijek, Ġesù. Iklop għalina għaddisa malla. Nitolbu, xerret nitolbu k-mulej fiqlubna l-grazzja tijek, biex aħna li bitħabira tal-Anġlu, għarafna Kristu ibnek sar bnide, bil-passjoni u l-mewtija u naslu għas-seb tal-għawmija mill-uwiet, ġeħ l-istess Kristu sidna.
Gloria al Miscieli, il Libano e l'Espirito Santo. Gloria al Miscieli, il Libano e l'Espirito Santo. Gloria al Miscieli, il Libano e l'Espirito Santo. San Giuseppe da Alpsafia, a ti amo molei il mistrieh tadeye, gli strihuma fil pace, alla tana ismaitta alptana, ahle senna vi afmana, gloria al Miscieli, il Libano e l'Espirito Santo. Kif kemm il-bidu wissal dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amme. Marija Santisma, uri l-inti jomna, għalik isma jittalb tana, Ġesu twela talina ritekun b'nidem bħanna. Oġi su tija jaffrinna d-nubitna, ħarisna minnar tal-infer, kull ġenna l-erweħ kolla, specialment dak li jumma l-aktar bżon ta' ħnina tijek, li konsideraw un nimeditaw il-ħames misteri tal-ferħ. Lew il-meta l-Anġlu Gabijieh ħabar sitna Marija li kalla tkun ommalla, dar Rużarju nafruħa bżonnijiet tal-morda għal dak li jduru bihom għal paċi fid-dinja. Missirna li jinti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema jgħidha fl-art. Isliema lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Isliema lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Isliema lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Isliema lik Marija bil grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Isliema lik Marija bil grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Isliema lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Isliema lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Isliema lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Isliema lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Isliema lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Gloria lill-Missieli lill-Libenu lill-Spiritu Santu. Marija Santisma uri l-inti jomna għalik isma t-talb tana. Ġesu twelet għalina ritikun b'nidem bħanna. Oġi su tija jaffrinna d-nubitna, ħarisna minnar tal-infer, kull ġenna l-erweħ kolla, specialment dak li jumma l-aktar bżon ta' ħnina tijek. Nikkonsidraw fit-tieni misterju minn tal-fer, meta sitna Marija Malt iż-żur qariba ta' Ħassan tal-Iżabetta. Missirna li jinti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema jgħidha fl-art. Isliema lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Isliema lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Isliema lik Marija bil grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġiftijek Ġesu.
Islem alik Maria, per grazia memlia il mulei mia, che imbirca ente post in nisa, imbira che il frotto al gifti e Gesù. Islem alik Maria, per grazia memlia il mulei mia, che imbirca ente post in nisa, imbira che il frotto al gifti e Gesù. Islem alik Maria, per grazia memlia il mulei mia, che imbirca ente post in nisa, imbira che il frotto al gifti e Gesù. Islem alik Maria, per grazia memlia il mulei mia, che imbirca ente post in nisa, imbira che il frotto al gifti e Gesù. Islem alik Maria, per grazia memlia il mulei mia, che imbirca ente post in nisa, imbira che il frotto al gifti e Gesù. Islem alik Maria, per grazia memlia il mulei mia, che imbirca ente post in nisa, imbira che il frotto al gifti e Gesù. Islem alik Maria, per grazia memlia il mulei mia, che imbirca ente post in nisa, imbira che il frotto al gifti e Gesù. Gloria al Messiel, il libeno del Spirito Santo. Maria Santissima, ure linti omna, alikis mattal ptana, Gesù tu talina rete cumbni idem panna, o Gesù tie, afrinnad nobitna, harisna minnarta l'infer, ulgenna l'erueh colla, specialmente ac li umal actar bzont ac nina tiec, li considerau fittilet misteri min tal fer, metasidna Gesù Cristo tuilet filarte betle, misirna li inti fissma vetit ades ismecte, gisaltnatec, e kulli tritint kif is-sema ikda fl-art. Slema lik Maria, per grazia memlia il mulei mia, che imbirca ente post in nisa, imbira che il frotto al gifti e Gesù. Slema lik Maria, per grazia memlia il mulei mia, che imbirca ente post in nisa, imbira che il frotto al gifti e Gesù. Islem alik Maria, per grazia memlia il mulei mia, che imbirca ente post in nisa, imbira che il frotto al gifti e Gesù. Islem alik Maria, per grazia memlia il mulei mia, che imbirca ente post in nisa, imbira che il frotto al gifti e Gesù. Islem alik Maria, per grazia memlia il mulei mia, che imbirca ente post in nisa, imbira che il frotto al gifti e Gesù. Islem alik Maria, per grazia memlia il mulei mia, che imbirca ente post in nisa, imbira che il frotto al gifti e Gesù. Islem alik Maria, per grazia memlia il mulei mia, che imbirca ente post in nisa, imbira che il frotto al gifti e Gesù. Islem alik Maria, per grazia memlia il mulei mia, che imbirca ente post in nisa, imbira che il frotto al gifti e Gesù. Islem alik Maria, per grazia memlia il mulei mia, che imbirca ente post in nisa, imbira che il frotto al gifti e Gesù. Islem alik Maria, per grazia memlia il mulei mia, che imbirca ente post in nisa, imbira che il frotto al gifti e Gesù. Gloria al Messiel, il libeno del Spirito Santo. Maria Santissima, ubre linti omna, alikis mattal ptana, Gesù tu veleta alina rete cumbini de abhanna, o Gesù ti e afrinna adnubitna, harisna minnarta l'infer, col genna l'erweh colla, specialmente ac li umalakta l'bzonta ahnina tiek, ni considerau fil rabba misterium in tal fer,
Metà Sitta Maria o San Giuseppe presentavano il Binam Gesù nel Tempio. Messirna le gente per smavetti ed adesso smette di saltnate e con le tre tente per semeg da flart. Slema lic Maria per grazia memlia il molei mia che imbirca ente foste nisa imbira che il frotta il giftie Gesù. Islema lik Maria, per grazia memlia il mulei mia, che imbirca ente foste nisa, imbira che il frotta al giftie Gesù. Islema lik Maria, per grazia memlia il mulei mia, che imbirca ente foste nisa, imbira che il frotta al giftie Gesù.

Slem alek Maria, per grazia memlia il mulei mia, che imbirca ente foste in misa, imbira che il frotto al giuftie e Gesù. Slem alek Maria, per grazia memlia il mulei mia, che imbirca ente foste in misa, imbira che il frotto al giuftie e Gesù. Slema lik Maria, per grazia memlia il mulei mia, che invirca enti foste in nisa, invira che il frotto al giftie e Gesù. Slema lik Maria, per grazia memlia il mulei mia, che invirca enti foste in nisa, invira che il frotto al giftie e Gesù. Gloria nel Messia, nel Libano, nello Spirito Santo. Maria Santissima, ubri l'inti omna, alicis matta alptana, Gesù tu eletta alina rete cum venite ampanna, oggi su te afrinna d'novitna, harisna minnarta l'infè, col genna l'erve accolla, specialmente a cli un malacta bisonta agnina tiec, ni considerau quel hame solachar misterium in tal fer, metasitna Maria o San Giuseppe, til fulminam Gesù, u warak li t-tijem sabuħ fit-tempju id-dispuk da mad-dutturi. Missirna li jinti fis-mawet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema jgda fl-art. Slim għalik, Marija, bil-grazzja memlija l-mulej mija, kimbirka jinti fost il-nisa, imbirek il-frott għal-ġiftijek Gesù. Islem alik Maria, per grazia memlia il mulei mia, che invirca enti fost in nisa, invira che il frotto al giftie e Gesù. Islem alik Maria, per grazia memlia il mulei mia, che invirca enti fost in nisa, invira che il frotto al giftie e Gesù. Islem alik Maria, per grazia memlia il mulei mia, che invirca enti fost in nisa, invirec il frotto al giuftie e Gesù. Islem alik Maria, per grazia memlia il mulei mia, che invirca enti fost in nisa, invirec il frotto al giuftie e Gesù. Slem alik Maria, per grazia memlia il mulei mia, che imbirca enti fost in nisa, imbire che il frotto al giftie e Gesù. Slem alik Maria, per grazia memlia il mulei mia, che imbirca enti fost in nisa, imbire che il frotto al giftie e Gesù. Slem alik Maria, per grazia memlia il mulei mia, che imbirca enti fost in nisa, imbirca che il frotto al giftie e Gesù. Slem alik Maria, per grazia memlia il mulei mia, che imbirca enti fost in nisa, imbirca che il frotto al giftie e Gesù. Slem alik Maria, per grazia memlia il mulei mia, che imbirca enti fost in nisa, imbirca che il frotto al giuftie e Gesù. Gloria nel Messia, nel Libano, nello Spirito Santo. Maria Santissima, ubri l'inti omna, alikis matta alptana, Gesù tu eletta alina rete cum venite ampanna, oggi su te affrinna d'nobita, arisna minnata l'infer, col genna l'erve accolla, specialmente a cli un malacta bisonta ahmina tie, salve regina, slema lik sultana, ontalin, ayahlewa utamatana, slema lik li akinaito, wala shahna tarofnati, wala teva, li lek li tnedu, wahna li nikbu, nafu dan il-veta d'mu, ayamela avukata tana, dawallajna dakla inenti ekta l'hnina, Orina, waradan, itterafnament il Gesù, frottin birek, talġuftijek, o Hanina, o Pia, o Helva, o Vergine Maria, iklop lallalina, addisa malla bexikun, ista edna dak li wedna Kristu. Skont il-ferma tal-Papa, missirna li jinti fis-mawet, jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikulli tritt.